luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

la susurrará. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te, lo potrò